Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.

ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno da cui scorso.

mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

ci sono suoni che ti appartengono, quelli che accompagnano le tue giornate, che diventano parte dei tuoi ricordi. Dal 2016 siamo qui, con la musica, con le

scarica le nostre app per iPhone, iPad, Apple TV, Android. Vai sullo store del tuo smartphone, digita Radio Carbonia e potrai portare una miniera di musica sempre

mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

0: Carbonia.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

0: dibattito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

Pensavo di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

0: poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: È il momento di ballare, è il momento di L-Dance, con i maestri Emanuele Ledda e Silvia Loi. Da L-Dance impari a ballare le danze latinoamericane e hip-hop, fin dai 3 anni, con percorsi solo Latin

0: e Sant'Antioco. Info e iscrizioni 327 180 51 33. L-Dance, la danza è la nostra storia. Formare è la nostra professione. Visita il sito ldance.it.
1: Vuoi rimetterti in forma? Ma sul serio? Benvenuto da Zen & Fit, la tua nuova palestra a Carbonia. Sala pesi da 700 metri quadrati, climatizzata, spaziosa, super attrezzata. Functional, calisthenics, kickboxing, pilates e posturale. C'è tutto. Personal trainer veri, allenamenti mirati, nessun copia e incolla. Provala gratis, senza impegno. Siamo in via Cannas 1 a Carbonia, da lunedì al sabato, mattina e sera. Chiama il numero 328 854 83 32 o cercaci su Instagram di digitando Zen & Fit. Entra, allena, cambia, perché il corpo che vuoi è già dentro di te. Cerchi un posto dove sentirti a casa, ma con più gusto. Benvenuto da Suzzilleri, in via Dalmazia 40 a Carbonia. Qui trovi salumi e formaggi della nostra terra rigorosamente a chilometro zero. E poi la nostra pizza in teglia, fragrante e saporita, e tante specialità da forno che profumano di tradizione. A pranzo ti aspettiamo con menù fissi pensati per lavoratori e businessman, veloci, completi e sempre gustosi. La giornata inizia con colazioni dolci e salate di primissima qualità, per partire col piede e il palato giusto. E per gli studenti delle scuole superiori c'è la merenda perfetta, panino completo e bottiglietta d'acqua a soli 3 euro. E dalle 18.30 alle 21 rilassati con la nostra apericena, spritz o cocktail a prezzo super conveniente, accompagnati dalle nostre delizie. Suzzilleri, via Dalmazia 40 a Carbonia. Il gusto autentico ogni giorno.
2: Sono le 6:02. Carbonia.

0: Affidabilità, competenza e innovazione al servizio del territorio. La Sulcis Tecnologie Ambientali SRL realizza lavori chiavi in mano per costruzioni civili e industriali, impianti elettrici, idrico-sanitari, sistemi di climatizzazione e antincendio, oltre alla riqualificazione di parchi e aree urbane. Un partner qualificato per enti pubblici, aziende e privati. Sulcis Tecnologie Ambientali SRL a Carbonia, in via Catania, presso il Palazzo Acquario. Per informazioni 349 300 07 30. Sulcis Tecnologie Ambientali SRL. Costruiamo oggi le infrastrutture di domani.
1: Amuni, sapori di Sicilia. Il bar a Carbonia che porta nel cuore del Sulcis il gusto della tradizione siciliana. Colazioni dolci e salate, aperi pranzo e aperi cena. Taglieri ricchi, pensati per essere condivisi con specialità siciliane sempre diverse. Arancine, cannoli, cassate, ravazzate e tante altre bontà della cucina siciliana. Hai un evento da festeggiare? Scopri il nostro servizio

0: 800 01 66. Amuni, vieni a trovarci, la Sicilia ti aspetta.
1: Noi di Medianet forniamo soluzioni di connettività per imprese ed enti pubblici in Sardegna. Garantiamo interventi rapidi, grazie alla nostra rete di commerciali e tecnici qualificati operativi su tutta l'isola, per soddisfare le diverse esigenze di connettività, telefonia fissa e soluzioni digitali. Vogliamo essere protagonisti insieme a voi dello sviluppo della nostra terra. Medianet. Connettiamo l'isola.

quelli che accompagnano le tue giornate, che diventano parte dei tuoi ricordi. Dal 2016 siamo qui, con la musica, con le

Pulizia, professionalità e affidabilità. Ogni giorno. Impresa FEM SRL di Francesca Pisu è il punto di riferimento per pulizie civili e industriali, condomini, uffici, attività commerciali e ambienti professionali. Specializzati anche in pulizie per alberghi e strutture ricettive, con servizi accurati e personale qualificato. E da oggi anche assistenza domiciliare, con attenzione, serietà e supporto dedicato alle persone e alle famiglie. Impresa FEM SRL. Professionalità al servizio del tuo ambiente. Info numero 393 1537

0: realizza lavori chiavi in mano per costruzioni civili e industriali, impianti elettrici, idrico-sanitari, sistemi di climatizzazione e antincendio, oltre alla riqualificazione di parchi e aree urbane. Un partner qualificato per enti pubblici, aziende e privati. Sucis Tecnologie Ambientali SRL, a Carbonia, in via Catania, presso il Palazzo Acquario. Per informazioni 349 300 0730. Sulcis Tecnologie Ambientali SRL. Costruiamo oggi le infrastrutture di domani.
1: Sono le 7:01.

Buongiorno da Laura Supino. Dopo Eni anche IP ha annunciato che imporrà un limite al prezzo dei carburanti sul mercato italiano. Il price cap di Eni scatta da oggi e fissa un massimo di 2,19 euro al litro per il gasolio e di 1,99 al litro per la benzina. Il calmiere di IP scatterà sempre da oggi, ma gradualmente. Segnale importante: il governo continuerà a sostenere le famiglie. Il commento di Meloni, che ringrazia le autorità dell'Azerbaigian per le opposizioni. Bene le decisioni delle compagnie, ma la politica energetica del governo resta inesistente. Contro il caro carburanti, sul piede di guerra anche i taxi. Attacco sventato in Gran Bretagna, 5 uomini sono stati arrestati in seguito al sospetto trasporto di esplosivi a bordo di 3 furgoni diretti verso la base aerea della RAF di Fairford, usata anche dagli Stati Uniti, incluso nella guerra all'Iran. Formalizzata l'accusa di terrorismo. Rifiuta un approccio sessuale, viene picchiata violentemente, torturata, quasi annegata. È l'incubo vissuto da una ragazza di 22 anni a Pescia, in provincia di Pistoia, dove una passeggiata di pomeriggio lungo il fiume si è trasformata in un incubo. Arrestato l'aggressore, un cittadino domenicano di 38 anni. È tutto, grazie dell'ascolto.

0: seguivo gli ordini che ricevevo. C'è stato un tempo in cui io credevo che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante. In fondo a me piaceva volare.
1: C'era una volta un aeroplano, un militare americano. C'era una volta il gioco di un bambino.
0: E voglio i nomi di chi ha mentito, di chi ha parlato di una guerra giusta. Io non le lancio più, le voglio.

0: Se desideri far brillare la tua auto, moto o furgone con un trattamento speciale, vieni da AF Car Wash. Da AF Car Wash offriamo lavaggio a mano, sanificazione degli abitacoli, igienizzazione di sedili e moquette, trattamento pelle, plastiche, lucidature e ripristino fari. E non dimenticare il nostro servizio di ritiro e consegna a domicilio su richiesta, riservato ai lavoratori. AF Car Wash, in via Costituente, fianco dell'Iperpan a Carbonia. Per maggiori informazioni chiama il 340 62 58 797. AF Car Wash, auto come nuova.
1: Da un'antica

Contattiamo con SPID, CE, fascicolo sanitario, prenotazioni mediche, curriculum vitae, PEC, firma digitale, pratiche online, bonus e molto altro. Ti assistiamo anche per acquisti sul web, compilazione ed invio moduli, servizio di segreteria aziendale ed assistenza a domicilio su richiesta. Ci trovi a Carbonia, in via delle Cernitrici SNC, sopra l'ex Bata. Supporto digitale, il tuo punto di riferimento per i servizi digitali. 379

0: iniziative coinvolgenti. Visita la nostra pagina Facebook Proloco Carbonia per restare sempre aggiornato sui nostri imperdibili eventi. Info al numero 339-368-6614 o seguici su tutti i social per rimanere sempre aggiornato sulle nuove iniziative.
1: Unisciti a noi nel promuovere e vivere appieno la bellezza di Carbonia. Seguici, partecipa e scopri il meglio della nostra comunità.
0: Proloco Carbonia, dove la passione per il territorio diventa un'avventura da condividere.
2: Centro Commerciale Naturale Carbonia produce, da 8 anni al servizio della comunità della città di Carbonia. Impegnato nella promozione dell'economia della città attraverso la promozione delle attività che ne aderiscono. Il Centro Commerciale Naturale Carbonia produce e organizza in città eventi quali festività natalizie, con il format nato nel 2018, Natale insieme e non solo. Visita il nostro sito carboniaproduce.com ed entra anche tu con la tua attività a far parte del nostro Centro Commerciale Naturale.
3: Sono le 8:03.
4: Carbonia, the mine of music.

0: Da oltre 20 anni a Carbonia, Rusty Pizzeria, il posto giusto per il tuo pranzo super leggero. Leggero anche nel prezzo. Siamo aperti a pranzo e a cena. Ti deliziamo con i nostri panini. 37 combinazioni tra classici, vegetariani, speciali e piccanti. E ancora, insalate e piatti combinati anche da asporto. Se hai voglia di pizza anche a pranzo, questo è il posto giusto. La Pizzeria Rusty offre anche il servizio di fatturazione per il tuo pranzo. Vieni a trovarci. Siamo nella splendida cornice dell'Anfiteatro di Carbonia. Ti aspettiamo dal martedì al sabato dalle 12 alle 15.30 e dalle 18.30 alle 23. La domenica dalle 18.30. Visita il nostro sito www.pizzeriarasti.it. Consulta il menu e chiama o scrivi al numero 389 09 12824. Pizzeria Rusty, Piazza Marmilla, Carbonia.
1: È il momento di ballare, è il momento di L-Dance, con i maestri Emanuele Ledda e Silvia Loi. Da L-Dance impari a ballare le danze latinoamericane e hip-hop, fin dai 3 anni, con percorsi solo Latin e tante attività complementari.

Toghiana, Piscinas e Sant'Antioco. Info e iscrizioni 327 180 51 33. L-Dance, la danza è la nostra storia. Formare è la nostra professione. Visita il sito ldance.it.

un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta, benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai, cambiami abitudini, sposta il divano, adottiamo un cane, un gatto, un leviatano, occupa lo spazio grande dell'armadio, posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio, la prima notizia è sempre che ti amo, te la canterei dal palco di uno stadio.

0: Nel cuore del Sulcis Iglesiente c'è un angolo dove il tempo si ferma. È il ristorante Tanit. Voi che vi state perdendo nelle meraviglie di questa terra, al Tanit scoprite in ogni piatto gusti autentici, preparati con i migliori prodotti locali, che parlano di una tradizione che si tramanda da generazioni. Ristorante Hotel Tanit a Carbonia, località Sirai, 0781 67 37 93.
1: Ci sono luoghi che non sono solo bar, ma pezzi di storia. Nel cuore di Carbonia, in piazza Matteotti 2, ti aspetta il Cigno Blu. Caffè, colazioni, aperitivi e il piacere di ritrovarsi. Da sempre un punto d'incontro per la città. Il Cigno Blu, il gusto di casa nel centro di Carbonia.
2: Cerchi occasioni vere? Alla Miniera dell'Usato trovi molto più di quello che immagini. Arredamento, elettronica, oggetti unici, vintage e anche bricolage. Ogni giorno nuovi arrivi, ogni giorno nuove occasioni. Vuoi vendere quello che non usi più? Portalo da Roberto Irrilana alla Miniera dell'Usato. Gli dai nuova vita e ci guadagni. E in più sgomberi e trasporti rapidi e professionali. Qualità, convenienza e sostenibilità in un unico posto. La Miniera dell'Usato, via Marche 4749 Carbonia. Telefono 377 38 78 750. Il valore delle cose continua. Ti aspettiamo.
3: Sono le 9:04.

Ci sono suoni che ascolti. E poi ci sono suoni che ti appartengono. Quelli che accompagnano le tue giornate, che diventano parte dei tuoi ricordi. Dal 2016 siamo qui, con la

che come stai? Come stai bene con quei pantaloni neri? Come stai bene oggi? Come non vorrei cadere in quei discorsi già sentiti?

0: C'è un nuovo gusto che sta facendo parlare di sé. Si chiama Mjolnir Pizzeria. Impasto a lunga lievitazione, ingredienti freschi e selezionati e tutta la creatività di pizze sempre nuove, anche fuori menù. Anche se nella zona sono in corso dei lavori, Mjolnir è regolarmente aperta e operativa, pronta ad accoglierti ogni sera. E se preferisci restare a casa, nessun problema, la consegna è gratuita. Ti aspettiamo in via Lubiana 364, a Carbonia. Per prenotazioni e ordini, chiamaci o scrivici su WhatsApp al 333-640-7020. Mjolnir Pizzeria, il gusto che colpisce come un fulmine.
1: Tecnologia, innovazione e attenzione al paziente. Questo è lo Studio Sabio, il punto di riferimento per la salute del tuo sorriso nel Sulcis. Implantologia avanzata per denti fissi e funzionali. Ortodonzia e pedodonzia per l'allineamento perfetto di adulti e bambini. Trattamenti su misura per ogni esigenza con le tecnologie più moderne. A San Giovanni su Erge troverai un team di esperti e strumenti all'avanguardia per garantirti precisione, comfort e risultati eccellenti. Prenota la tua visita oggi stesso. Chiama 0781 68 90 47 o scrivici su WhatsApp al 328 57 70 918. Scopri di più su www.studiosabio.it. Studio Sabio, tecnologia e professionalità al servizio del tuo sorriso.
2: Cerchi un posto dove sentirti a casa, ma con più gusto. Benvenuto da Suzzilleri, in via Dalmazia 40 a Carbonia. Qui trovi salumi e formaggi della nostra terra rigorosamente a chilometro zero. E poi la nostra pizza in teglia, fragrante e saporita, e tante specialità da forno che profumano di tradizione. A pranzo ti aspettiamo con menù fissi pensati per lavoratori e businessman, veloci, completi e sempre gustosi. La giornata inizia con colazioni dolci e salate di primissima qualità, per partire col piede e il palato giusto.

Un saluto agli ascoltatori di Carbonia dalla redazione di Repressalia 24. Sono 6 giovani residenti a Monastire Aussana gli autori di un'aggressione avvenuta nella serata di ieri nelle vicinanze del centro migranti a Monastire. Sono stati identificati e denunciati ai carabinieri e le perquisizioni hanno permesso di recuperare e sequestrare alcune spranghe di ferro. Erano nascoste in un'auto. Il fatto sembra legato a alcuni screzi avvenuti tra i migranti sardi in un bar del paese. Così il gruppo di giovani ha raggiunto a porto di due auto gli algerini che rientravano verso il CPA di Monastir. Qui c'è stata l'aggressione con bastoni, spranghe, bottiglie e pietre. Subito sono state avviate le indagini e da qui le perquisizioni e le denunce. Alle prime luci dell'alba la polizia ha dato esecuzione a 7 misure cautelari in carcere e ai domiciliari e 2 obblighi di dimora, con prescrizioni emesse dal GIP del Tribunale di Nuoro nell'ambito di un'indagine che ha permesso di individuare 2 bande criminali cooperanti tra loro. La prima era specializzata nella coltivazione e cessione di importanti quantitative di marijuana ed era attiva principalmente nei comuni Gavoi e Ollollai. L'altra con epicentro nel comune di Lura, specializzata nel traffico di cocaina, con spaccio al dettaglio nella provincia di Nuoro. L'operazione è stata condotta dalla squadra mobile della questura di Nuoro, in collaborazione col commissariato di Gavoi e coordinata dalla Procura della Repubblica di Nuoro. Un saluto agli ascoltatori di Carbonia dalla redazione di Repressalia 24 e da Simone Spiga.

0: Pulizia, professionalità e affidabilità. Ogni giorno. Impresa FEM SRL di Francesca Pisu è il punto di riferimento per pulizie civili e industriali, condomini, uffici, attività commerciali e ambienti professionali. Specializzati anche in pulizie per alberghi e strutture ricettive, con servizi accurati e personale qualificato. E da oggi anche assistenza domiciliare, con attenzione, serietà e supporto dedicato alle persone e alle famiglie. Impresa FEM SRL. Professionalità al servizio del tuo ambiente. Info numero 393 1537 044.
1: Vuoi rimetterti in forma? Ma sul serio? Benvenuto da Zen & Fit, la tua nuova palestra a Carbonia. Sala pesi da 700 metri quadrati, climatizzata, spaziosa, super attrezzata. Functional, calisthenics, kickboxing, pilates e posturale. C'è tutto. Personal trainer veri, allenamenti mirati, nessun copia e incolla. Provala gratis, senza impegno. Siamo in via Cannas 1 a Carbonia, da lunedì al sabato, mattina e sera. Chiama il numero 328 854 83 32 o cercaci su Instagram di citando Zen & Fit. Entra, allena, cambia, perché il corpo che vuoi è già dentro di te.
2: Sono le 10 e 3 minuti. Ora esatta. Carbonia.

Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono

Ortoghiana, Piscinas e Sant'Antioco. Info e iscrizioni 327 180 51 33. L-Dance, la danza è la nostra storia. Formare è la nostra professione. Visita il sito ldance.it.

settembre. Buongiorno a tutti, buon lunedì. Oggi Carboni e Daily, 28 di settembre 2026. La giornata inizia con la notizia del taglio dei carburanti, che è partito in ordine sparso. Infatti da oggi è in vigore il provvedimento di Eni, che impone un tetto alla spesa per benzina e gasolio nei distributori con il marchio del cane a sei zampe. 2,19 euro al litro al gasolio e 1,99 sulla benzina. In Sardegna i distributori Eni Live sono 136, distribuiti in modo omogeneo su tutto il territorio dell'isola, e saranno i primi ad adeguarsi al price cap. Ma ci sono anche stazioni di servizio di proprietà di Eni che sono gestite da terzi ed che magari hanno acquistato la fornitura di carburanti nei giorni scorsi, riceveranno il rimborso dei costi per smaltire con l'applicazione dei tetti le giacenze acquisite dai singoli gestori prima dell'annuncio dell'applicazione del tetto. Ieri la SOCAR, che in Italia gestisce la rete, la rete IP, ha annunciato l'intenzione di seguire la strada imboccata dall'Eni. Ma nei distributori a marchio IP l'applicazione della limitazione sarà progressiva e ancora non sono state rese note cifre. E quindi è così. La svolta a ribasso arriva in ore nelle quali il prezzo dei carburanti aveva sfondato ogni soglia psicologica. Se qualche settimana fa si parlava dei 2 euro al litro, e ieri in Sardegna in alcune stazioni di servizio venivano praticati prezzi superiori al 2,5

0: torno da te.
1: Carbonia si prepara alla 21ª edizione del festival Tutte Storie. Qualche giorno fa è stata presentata la 21ª edizione del festival di letteratura per ragazze e ragazzi, che anche quest'anno farà tappa a Carbonia con 5 giornate dedicate ai libri, alle storie, all'incontro con autrici, autori ed illustratori. Gli appuntamenti sono in programma il 6, 7, 8, 9 e 12 di ottobre presso la biblioteca Centro Sistema, con il coinvolgimento delle biblioteche del sistema bibliotecario interurbano del Sulcis. Tutte Storie, un appuntamento che negli anni ha saputo costruire un rapporto importante con il nostro territorio e con le nuove generazioni, dichiara l'assessore Giorgia Meli. Ospitare nuovamente il festival a Carbonia significa offrire alle bambine e bambini, alle ragazze e ragazzi, occasioni per incontrare autori e autrici, avvicinarsi ai libri e scoprire nella lettura uno spazio di curiosità, immaginazione e confronto. Quindi saranno 30 i ragazzi, 30 incontri con 15 tra scrittori ed illustratori, e vi ricordo l'appuntamento il 6, 7, 8, 9, 12 ottobre, biblioteca Centro Sistema a Carbonia. Quindi un appuntamento importantissimo, mancano veramente pochi giorni, questo invito importante per gli appassionati. Questo è il Carbonia Daily, lunedì 28 di settembre 2026.
2: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar secco.

di chiudere con il nostro appuntamento, anche perché ormai siamo quasi alla capolinea. C'è l'allarme di Bill Gates, volevo condividere con voi. L'IA potrebbe causare miliardi di morti, servono delle leggi. Argomento abbiamo affrontato anche qualche giorno fa, non ha dubbi, servono delle leggi per l'IA che potrebbe causare miliardi di morti. Parliamo dell'intelligenza artificiale, certamente abbastanza potente da innescare eventi che causano un miliardo di morti, quindi anche se è piuttosto difficile raggiungere una certezza assoluta, non c'è mai stata un'arma potente quanto la combinazione di individui malintenzionati che usano i più recenti strumenti di IA. Questo punto l'ha detto il fondatore di Microsoft parlando alla trasmissione Mid Press della NBC. Nessuno pensa che l'autoregolamentazione basti, quindi è necessario che a Washington venga approvata una legge che tuteli questa cosa, questa nuovissima tecnologia che giorno dopo giorno offre delle potenzialità sempre aggiuntive e sempre più disarmanti, penso io. Vabbè, vedremo, ma chissà, anche magari in Italia qualcosa accadrà di questo genere. Siamo arrivati alla fine, vi ricordo l'appuntamento in replica anche per me lunedì alle 19:30. Mentre vi ricordo che alle 9:40, 12:40 e 17:40 c'è l'appuntamento con le news insieme a Simone Spiga e la redazione.

0: C'è un nuovo gusto che sta facendo parlare di sé. Si chiama Mjolnir Pizzeria. Impasto a lunga lievitazione, ingredienti freschi e selezionati e tutta la creatività di pizze sempre nuove, anche fuori menù. Anche se nella zona sono in corso dei lavori, Mjolnir è regolarmente aperta e operativa, pronta ad accoglierti ogni sera. E se preferisci restare a casa, nessun problema, la consegna è gratuita. Ti aspettiamo in via Lubiana 364, a Carbonia. Per prenotazioni e ordini, chiamaci o scrivici su WhatsApp al 333 640 7020. Mjolnir Pizzeria, il gusto che colpisce come un fulmine.
1: Cerchi occasioni vere? Alla Miniera dell'Usato trovi molto più di quello che immagini. Arredamento, elettronica, oggetti unici, vintage e anche bricolage. Ogni giorno nuovi arrivi, ogni giorno nuove occasioni. Vuoi vendere quello che non usi più? Portalo da Roberto Irrilana alla Miniera dell'Usato. Gli dai nuova vita e ci guadagni. E in più sgomberi e trasporti rapidi e professionali. Qualità, convenienza e sostenibilità in un unico posto. La Miniera dell'Usato, via Marche 4749, Carbonia. Telefono 377 38 78 750. Il valore delle cose continua. Ti aspettiamo.
2: Sono le 11:03.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: Droidi Medianet forniamo soluzioni di connettività per imprese ed enti pubblici in Sardegna. Garantiamo interventi rapidi grazie alla nostra rete di commerciali e tecnici qualificati operativi su tutta l'isola per soddisfare le diverse esigenze di connettività, telefonia fissa e soluzioni digitali. Vogliamo essere protagonisti insieme a voi dello sviluppo della nostra terra. Medianet. Connettiamo l'isola.
1: Nel cuore del Sulcis Iglesiente c'è un angolo dove il tempo si ferma. È il ristorante Tanit. Voi che vi state perdendo nelle meraviglie di questa terra, al Tanit scoprite in ogni piatto gusti autentici, preparati con i migliori prodotti locali, che parlano di una tradizione che si tramanda da generazioni. Ristorante Hotel.

0: droga.
1: La burocrazia online ti mette in difficoltà? Nessun problema. Da Supporto Digitale ti aiutiamo con SPID, CE, fascicolo sanitario, prenotazioni mediche, curriculum vitae, PEC, firma digitale, pratiche online, bonus e molto altro. Ti assistiamo anche per acquisti sul web, compilazione ed invio moduli, servizio di segreteria aziendale ed assistenza a domicilio su richiesta. Ci trovi a Carbonia, in via delle Cernitrici SNC, sopra l'ex Bata. Supporto Digitale, il tuo punto di riferimento per i servizi digitali. 379 345 0129. Porto Digitale.
2: Vuoi rimetterti in forma? Ma sul serio? Benvenuto da Zen & Fit, la tua nuova palestra a Carbonia. Sala pesi da 700 metri quadrati, climatizzata, spaziosa, super attrezzata. Functional, calisthenics, kickboxing, pilates e posturale. C'è tutto. Personal trainer veri, allenamenti mirati, nessun copia e incolla. Provala gratis, senza impegno. Siamo in via Cannas 1 a Carbonia, da lunedì al sabato, mattina e sera. Chiama il numero 328 854 83 32 o cercaci su Instagram digitale. Zen & Fit. Entra, allena, cambia, perché il corpo che vuoi è già dentro di te.
3: Sono le 12 e 3 minuti.
4: Carbonia, the mind of music.

sono suoni che ascolti. E poi ci sono suoni che ti appartengono. Quelli che accompagnano le tue giornate, che diventano parte dei tuoi ricordi. Dal 2016 siamo qui, con la musica.

0: più.
1: Tecnologia, innovazione e attenzione al paziente. Questo è lo Studio Sabio, il punto di riferimento per la salute del tuo sorriso nel Sulcis. Implantologia avanzata per denti fissi e funzionali. Ortodonzia e pedodonzia per l'allineamento perfetto di adulti e bambini. Trattamenti su misura per ogni esigenza, con le tecnologie più moderne. A San Giovanni su Erge troverai un team di esperti e strumenti all'avanguardia per garantirti precisione, comfort e risultati eccellenti. Prenota la tua visita oggi stesso. Chiama 0781 68 90 47 o scrivici su WhatsApp al 328 57 70 918. Scopri di più su www.studiosabio.it. Studio Sabio, tecnologia e professionalità al servizio del tuo sorriso.
2: Affidabilità, competenza e innovazione al servizio del territorio. La Sulcis Tecnologie Ambientali SRL realizza lavori chiavi in mano per costruzioni civili e industriali, impianti elettrici, idrico-sanitari, sistemi di climatizzazione e antincendio, oltre alla riqualificazione di parchi e aree urbane. Un partner qualificato per enti pubblici, aziende e privati. Sulcis Tecnologie Ambientali SRL, a Carbonia, in via Catania, presso il Palazzo Acquario. Per informazioni 349 300 0730. Sulcis Tecnologie Ambientali SRL. Costruiamo oggi le infrastrutture di domani.
3: Da oltre 20 anni a Carbonia

domenica dalle 18.30. Visita il nostro sito www.pizzeriarasti.it. Consulta il menu e chiama o scrivi al numero 389-09-12824. Pizzeria Rasti, Piazza Marmilla, Carbonia.

saluto agli ascoltatori di Carbonia dalla redazione di Report Sardegna 24. Un ferito grave è stato ricoverato al Bruzzu a seguito di un brutto incidente avvenuto tra tre moto nella statale 197 all'altezza di Las Plazas. Altre due persone sono state ricoverate, ma non destano preoccupazioni. Il fatto è avvenuto nella serata di ieri e avere la peggio è un 50enne di via Lassorg che ha perso una gamba. Sul posto sono intervenuti i mezzi dei vigili del fuoco, mezzi del 118 e le forze dell'ordine. Lunedì, atmosfera stabile grazie all'anticiclone. La giornata sarà contrassegnata da ampio soleggiamento. Infatti, il sole non incontrerà quasi nessun ostacolo. A splendere in un cielo prevalentemente sereno su tutto il territorio. Temperature massime comprese tra i 25 e i 31 gradi, minime stazionarie. Un saluto agli ascoltatori di Carbonia dalla redazione di Report Sardegna 24 e da Simone Spiga.

0: Amuni, sapori di Sicilia. Il bar a Carbonia che porta nel cuore del Sulcis il gusto della tradizione siciliana. Colazioni dolci e salate, aperi pranzo e aperi cena. Taglieri ricchi, pensati per essere condivisi, con specialità siciliane sempre diverse. Arancine, cannoli, cassate, ravazzate e tante altre bontà della cucina siciliana. Hai un evento da festeggiare? Scopri il nostro servizio catering e la nostra ampia sala climatizzata, perfetta per i tuoi momenti speciali. Ti aspettiamo a Carbonia in piazza Francesco Ciusa. Per info e prenotazioni 347 148 0166. Amuni, vieni a trovarci, la Sicilia ti aspetta!
1: Cerchi occasioni vere? Alla Miniera dell'Usato trovi molto più di quello che immagini. Arredamento, elettronica, oggetti unici, vintage e anche bricolage. Ogni giorno nuovi arrivi, ogni giorno nuove occasioni. Vuoi vendere quello che non usi più? Portalo da Roberto Irrilana alla Miniera dell'Usato. Gli dai nuova vita e ci guadagni. E in più sgomberi e trasporti rapidi e professionali. Qualità, convenienza e sostenibilità in un unico posto. La Miniera dell'Usato, via Marche 4749, Carbonia. Telefono 377 38 78 750. Il valore delle cose continua. Ti aspettiamo.
2: Centro Commerciale Naturale Carbonia produce. Da 8 anni al servizio della comunità della città di Carbonia. Impegnato nella promozione dell'economia della città attraverso la promozione delle attività che ne aderiscono. Il Centro Commerciale Naturale Carbonia Produce organizza in città eventi quali festività natalizie, con il format nato nel 2018, Natale Insieme e non solo. Visita il nostro sito carboniaproduce.com ed entra anche tu con la tua attività a far parte del nostro Centro Commerciale Naturale.
3: Sono le 13:05.

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Da oggi in vigore il price cap a benzina e diesel, il tetto massimo ai prezzi dei carburanti adottato volontariamente dall'ENI e poi da IP. Gli automobilisti apprezzano l'iniziativa, su cui si scontrano invece maggioranza e opposizione, e proteste dai gestori delle compagnie petrolifere minori e dagli autotrasportatori siciliani. Il servizio è di Nicola De Muro.
1: Fin dalle prime ore del mattino file agli impianti a marchio ENI ed ENI Live per sfruttare il blocco della benzina a 1,99 euro e del gasolio a 2,19 euro al litro. Al momento non si registrano invece code alle stazioni IP. La compagnia, che in scia con ENI, ha annunciato l'adozione del price cap ma non l'ha ancora attivato. Lo sconto per un pieno a seconda del veicolo varia da 5,8 euro sino a 10,20 euro. Importi considerevoli, perché nel frattempo i prezzi medi registrati dal Ministero delle Imprese sono saliti ancora. Dal governo e dalla maggioranza applauso all'iniziativa delle due compagnie, così come da parte delle associazioni dei consumatori. Le opposizioni invece parlano di intervento tardivo e non strutturale. Irritati i piccoli distributori, temono di perdere clientela perché non in grado di seguire ENI ed IP sugli sconti. E infuriati gli autotrasportatori siciliani, hanno proclamato 5 giorni di sciopero dal 16 al 20 ottobre per i maxi rincari dei carburanti, a cui governo e regione non hanno risposto.
0: Robert Schuman seppe trasformare le vecchie linee di frattura in punti di speranza per tutta l'Europa. Seguendo il suo esempio, la nostra responsabilità comune è quella di testimoniare che al di là dei confini è sempre possibile incontrarsi e costruire la pace. Lo ha detto Papa Leone intervenendo a Metz, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia, all'incontro interreligioso nel centro congressi che porta il nome di Schuman, uno dei padri fondatori dell'attuale Unione Europea. Dialogare, ha aggiunto Prevost, non sminuisce la nostra identità, ma la esprime con semplicità e verità, aprendosi alla diversità dell'altro. 10 anni dopo è il giorno della verità giudiziaria per Giulio Regeni. Attesa per oggi la sentenza della Corte d'Assise di Roma sul sequestro e il brutale omicidio al Cairo del giovane ricercatore friulano. Imputati 4 ufficiali dei servizi segreti egiziani che non sono mai comparsi in aula. I PM hanno chiesto 17 anni e mezzo per 3 di loro, l'ergastolo per il quarto. La sentenza arriva dopo indagini complesse segnate da omissioni, depistaggi, stop forzati. Sentiamo l'avvocata Alessandra Ballerini, legale di parte civile della famiglia, arrivata a Piazzale Clodio insieme ai genitori del ricercatore e alla sorella Irene.
2: In pochi avrebbero scommesso sul fatto che saremmo arrivati a un processo e poi a sentenza. Questa è già una vittoria, ma ovviamente non ci accontentiamo. In tantissimi ci avete scritto in questi giorni, ci hanno scritto in questi giorni, e in tanti ci hanno detto: beh, la verità la sappiamo, ora vogliamo la giustizia.
0: Tragedia familiare. Nella notte nel Salernitano una donna di 85 anni è stata soffocata e uccisa nel sonno nella sua abitazione a Pellezzano. I carabinieri di Mercato San Severino, intervenuti sul posto, hanno fermato il figlio dell'anziana, un uomo di 53 anni che avrebbe confessato l'omicidio. Con loro viveva anche il primogenito della vittima, un 55enne con problemi psichiatrici, che ora dovrà essere trasferito in una struttura adeguata. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Da un'antica storia di valorosi minatori nasce una nuova barberia, Underground Maurice Barbershop. Un team di professionisti potrà curare la vostra barba e i vostri capelli, il tutto in un ambiente suggestivo che vi farà tornare indietro nel tempo. Troverete inoltre un'ampia gamma di prodotti per barba e per capelli. Underground Maurice Barbershop, la barberia del centro, in piazza Matteotti 4 a Carbonia. Prenota il tuo appuntamento al numero 351-592-5603, anche con WhatsApp o in alternativa visitando le pagine Instagram e Facebook. Visita anche il nostro sito all'indirizzo undergroundmaurisbarbershop.it.
1: È il momento di ballare, è il momento di L-Dance con i maestri Emanuele Ledda e Silvia Loi. Da L-Dance impari a ballare le danze latinoamericane e hip hop fin dai 3 anni, con percorsi solo Latin e tante attività complementari, salsa

e Sant'Antioco. Info e iscrizioni 327 180 51 33. L-Dance, la danza è la nostra storia. Formare è la nostra professione. Visita il sito ldance.it. C'è un nuovo gusto che sta facendo parlare di sé. Si chiama Mjolnir Pizzeria. Impasto a lunga lievitazione, ingredienti freschi e selezionati e tutta la creatività di pizze sempre nuove, anche fuori menù. Anche se nella zona sono in corso dei lavori, Mjolnir è regolarmente aperta e operativa, pronta ad accoglierti ogni sera. E se preferisci restare a casa, nessun problema, la consegna è gratuita. Ti aspettiamo in via Lubiana 364, a Carbonia. Per prenotazioni e ordini, chiamaci o scrivici su WhatsApp al 333 640 7020. Mjolnir

scarica le nostre app per iPhone, iPad, Apple TV, Android. Vai sullo store del tuo smartphone, digita Radio Carbonia e potrai portare una miniera di musica sempre con te.

0: Se desideri far brillare la tua auto, moto o furgone con un trattamento speciale, vieni da AF Car Wash. Da AF Car Wash offriamo lavaggio a mano, sanificazione degli abitacoli, igienizzazione di sedili e moquette, trattamento pelle, plastiche, lucidature e ripristino fari. E non dimenticare il nostro servizio di ritiro e consegna a domicilio su richiesta, riservato ai lavoratori. AF Car Wash, in via Costituente, fianco dell'Iperpan a Carbonia. Per maggiori informazioni chiama il 340 62 58 797. AF Car Wash, auto come nuova.
1: Proloco Carbonia, il cuore pulsante della promozione e valore.

0: iniziative coinvolgenti. Visita la nostra pagina Facebook Proloco Carbonia per restare sempre aggiornato sui nostri imperdibili eventi. Info al numero 339-368-6614 o seguici su tutti i social per rimanere sempre aggiornato sulle nuove iniziative.
1: Unisciti a noi nel promuovere e vivere appieno la bellezza di Carbonia. Seguici, partecipa e scopri il meglio della nostra comunità.
0: Proloco Carbonia, dove la passione per il territorio diventa un'avventura da condividere. Supporto
2: digitale. La burocrazia online ti mette in difficoltà? Nessun problema. Da Supporto Digitale ti aiutiamo con SPID, CE, fascicolo sanitario, prenotazioni mediche, curriculum vitae, PEC, firma digitale, pratiche online, bonus e molto altro. Ti assistiamo anche per acquisti sul web.

0: sopra l'Exbata. Supporto digitale, il tuo punto di riferimento per i servizi digitali. 379 345 0129.
1: Supporto digitale.
2: Sono le 14 e 3 minuti.
3: Carbonia.

Da oltre 20 anni a Carbonia, Rusty Pizzeria, il posto giusto per il tuo pranzo super leggero. Leggero anche nel prezzo. Siamo aperti a pranzo e a cena. Ti deliziamo con i nostri panini. 37 combinazioni tra classici, vegetariani, speciali e piccanti. E ancora, insalate e piatti combinati anche da sporto. Se hai voglia di pizza anche a pranzo, questo è il posto giusto. La Pizzeria Rusty offre anche il servizio di fatturazione per il tuo pranzo. Vieni a trovarci. Siamo nella splendida cornice dell'Anfiteatro di Carbonia. Ti aspettiamo dal martedì al sabato dalle 12 alle 15.30 e dalle 18.30 alle 23. La domenica dalle 18.30. Visita il nostro sito www.pizzeriarasti.it. Consulta il menu e chiama o scrivi al numero 389 09 1284. Pizzeria Rusty, Piazza Marmilla, Carbonia.

Ci sono suoni che ascolti. E poi ci sono suoni che ti appartengono. Quelli che accompagnano le tue giornate, che diventano parte dei tuoi ricordi. Dal 2016 siamo qui, con la musica, con le voci, con voi. Siamo cresciuti insieme.

0: Pulizia, professionalità e affidabilità. Ogni giorno. Impresa FEM SRL di Francesca Pisu è il punto di riferimento per pulizie civili e industriali, condomini, uffici, attività commerciali e ambienti professionali. Specializzati anche in pulizie per alberghi e strutture ricettive, con servizi accurati e personale qualificato. E da oggi anche assistenza domiciliare, con attenzione, serietà e supporto dedicato alle persone e alle famiglie. Impresa FEM SRL. Professionalità al servizio del tuo ambiente. Info numero 393 1537 044.
1: Sono le 15:03.

0: Centro Commerciale Naturale Carbonia Produce, da 8 anni al servizio della comunità della città di Carbonia. Impegnato nella promozione dell'economia della città attraverso la promozione delle attività che ne aderiscono. Il Centro Commerciale Naturale Carbonia Produce organizza in città eventi quali festività natalizie, con il format nato nel 2018, Natale Insieme e non solo. Visita il nostro sito carboniaproduce.com ed entra anche tu con la tua attività a far parte del nostro Centro Commerciale Naturale.
1: Ci sono luoghi che non sono solo bar, ma pezzi di storia. Nel cuore di Carbonia, in Piazza Matteotti 2, ti aspetta il Cigno Blu. Caffè, colazioni, aperitivi e il piacere di ritrovarsi. Da sempre un punto d'incontro per la città. Il Cigno Blu, il gusto di casa nel centro di Carbonia.

0: Se desideri far brillare la tua auto, moto o furgone con un trattamento speciale, vieni da AF Car Wash. Da AF Car Wash offriamo lavaggio a mano, sanificazione degli abitacoli, igienizzazione di sedili e moquette, trattamento pelle, plastiche, lucidature e ripristino fari. E non dimenticare il nostro servizio di ritiro e consegna a domicilio su richiesta, riservato ai lavoratori. AF Car Wash, in via Costituente, fianco dell'Iperpan a Carbonia. Per maggiori informazioni chiama il 340 62 58 797. AF Car Wash, auto come nuova.
1: Vieni al ristorante pizzeria Tanit. Per te che ami il buon cibo e vuoi goderti i tramonti, per te che vuoi gustare un'ottima pizza e per i tuoi eventi, la splendida location con la bellissima piscina. E per trascorrere le tue vacanze in relax, prenota al Tanit Hotel. Ristorante pizzeria Hotel Tanit, dal 1981 a Carbonia. 0781 67 37 93.
2: Cerchi occasioni vere? Alla Miniera dell'Usato trovi molto più di quello che immagini. Arredamento, elettronica, oggetti unici, vintage e anche bricolage. Ogni giorno nuovi arrivi, ogni giorno nuove occasioni. Vuoi vendere quello che non usi più? Portalo da Roberto Irrilana alla Miniera dell'Usato. Gli dai nuova vita e ci guadagni. E in più sgomberi e trasporti rapidi e professionali. Qualità, convenienza e sostenibilità in un unico posto. La Miniera dell'Usato, via Marco 4749 Carbonia. Telefono 377 38 78 750. Il valore delle cose continua. Ti aspettiamo.
3: La sicurezza in auto è fondamentale e per pneumatici affidabili a prezzi imbattibili affidati a Sulcis Gomme di Roberto Manca. Da oltre 50 anni sinonimo di competenza. Da oggi alla Sulcis Gomme di Roberto Manca la possibilità di aumentare la dimensione delle vostre ruote con omologazione sul libretto. Ci trovi in Piazza Repubblica a Carbonia. Info al numero 338 31 47 649. Sulcis Gomme di Roberto Manca. La tua sicurezza su strada.
4: Sono le 16 e 4 minuti.
5: Carbonia, the mine of music.

scarica le nostre app per iPhone, iPad, Apple TV, Android. Vai sullo store del tuo smartphone, digita Radio Carbonia e potrai portare una miniera di musica sempre

0: Noi di Medianet forniamo soluzioni di connettività per imprese ed enti pubblici in Sardegna. Garantiamo interventi rapidi, grazie alla nostra rete di commerciali e tecnici qualificati operativi su tutta l'isola, per soddisfare le diverse esigenze di connettività, telefonia fissa e soluzioni digitali. Vogliamo essere protagonisti insieme a voi dello sviluppo della nostra terra.
1: Medianet. Connettiamo l'isola.
2: C'è un nuovo gusto che sta facendo parlare di sé. Si chiama Mjolnir Pizzeria. Impasto a lunga lievitazione, ingredienti freschi e selezionati e tutta la creatività di pizze sempre nuove, anche fuori menù. Anche se nella zona sono in corso dei lavori, Mjolnir è regolarmente aperta e operativa, pronta ad accoglierti ogni sera. E se preferisci restare a casa, nessun problema, la consegna è gratuita. Ti aspettiamo in via Lubiana 364, a Carbonia. Per prenotazioni e ordini, chiamaci o scrivici su WhatsApp al 333 640 7020. Mjolnir Pizzeria, il gusto che colpisce come un fulmine.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Scelti un posto dove sentirti a casa, ma con più gusto. Benvenuto da Suzzilleri, in via Dalmazia 40 a Carbonia. Qui trovi salumi e formaggi della nostra terra rigorosamente a chilometro zero. E poi la nostra pizza in teglia, fragrante e saporita, e tante specialità da forno che profumano di tradizione. A pranzo ti aspettiamo con menù fissi pensati per lavoratori e businessman, veloci, completi e sempre gustosi. La giornata inizia con colazioni dolci e salate di primissima qualità, per partire col piede e il palato giusto. E per gli studenti delle scuole superiori c'è la merenda perfetta, panino completo e bottiglietta d'acqua a soli 3 euro. E dalle 18.30 alle 21, rilassati con la nostra apericena, spritz o cocktail a prezzo super conveniente, accompagnati dalle nostre delizie. Suzzilleri, via Dalmazia 40 a Carbonia. Il gusto autentico, ogni giorno.
1: Amuni, sapori di Sicilia. Il bar a Carbonia che porta nel cuore del Sulcis il gusto della tradizione siciliana. Colazioni dolci e salate, aperipranzo e apericena. Taglieri ricchi, pensati per essere condivisi, con specialità siciliane sempre diverse. Arancine, cannoli, cassate, ravazzate e tante altre bontà della cucina siciliana. Hai un evento da festeggiare? Scopri il nostro servizio catering e la nostra ampia sala climatizzata, perfetta per i tuoi momenti speciali. Ti aspettiamo a Carbonia, in piazza Francesco Ciusa. Per info e prenotazioni 347 148 0166. Amuni, vieni a trovare.

0: sopra l'ex Bata. Supporto digitale, il tuo punto di riferimento per i servizi digitali. 379 345 0129.
1: Da un'antica storia di valorosi minatori nasce una nuova barberia, Underground Mauri's Barbershop. Un team di professionisti potrà curare la vostra barba e i vostri capelli, il tutto in un ambiente suggestivo che vi farà tornare indietro nel tempo. Troverete inoltre un'ampia gamma di prodotti per barba e per capelli. Underground Mauri's Barbershop, la barberia del centro, in piazza Matteotti 4 a Carbonia. Prenota il tuo appuntamento al numero 351 592 5603, anche con WhatsApp o in alternativa visitando le pagine Instagram e Facebook. Visita anche il nostro sito all'indirizzo undergroundmaurisbarbershop.it.
2: Sono le 17:05.

0: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, seconda giornata di Nations League. L'Italia di Roberto Mancini torna in campo dopo il deludente KO dell'Olimpico contro il Belgio. Alle 20:45 azzurri attesi dalla Turchia di Montella. Da Bursa, Maurizio Pizzoferrato.
1: A Bursa oggi è autunno pieno e la pioggia la fa da padrona. Un clima che magari potrà contribuire a restituire energia positiva all'Italia senza anima di Roberto Mancini, sconfitta dal Belgio. Obbligatorio far punti contro la Turchia per scacciare il pericolo retrocessioni in Nations League. Intanto il CT torna sui fischi dell'Olimpico.
2: Dipenderà poi da noi queste partite, in futuro, se riusciremo a essere una bella squadra, a giocare bene, a vincere. Allora le cose potranno cambiare, perché poi tanto queste situazioni cambiano i risultati.
1: Formazione azzurra rivoluzionata rispetto a venerdì, torna in difesa Bastoni, davanti più Esposito, sarà supportato da Cambiaghi e Raspadori. Dall'altra parte Vincenzo Montella, senza Çalhanoğlu e Yıldız, spiega cosa voglia dire per lui affrontare l'Italia.
3: L'avrei evitato volentieri, ma il mio cuore e la mia testa è totalmente per la Turchia in questa partita. C'è il legame, mi fanno sentire uno di loro tutti i giorni e questo mi riempie di orgoglio.
1: Saranno in 40.000 la Team Arena, lo stadio a forma di coccodrillo, 300 i tifosi azzurri, fischio d'inizio alle 20:45, arbitra l'inglese Oliver. Da Bursa Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
0: Ad unire Italia e Turchia non solo la Nations League, ma la questione stadi in vista di Euro 2032. Se la federazione turca ha problemi di abbondanza grazie ai 29 impianti costruiti negli ultimi 10 anni, quella italiana deve fare i conti anche con il caso Malagò, che rischia di far commissariare la FIGC. È importante preservare l'indipendenza delle istituzioni sportive, avverte il presidente UEFA Čeferin, che sugli stadi incalza. Il tempo non gioca a favore di nessuno, la disponibilità dimostrata va tradotta al più presto in passi concreti. Escluso l'Allianz Stadium di Torino, infatti, nella lista definitiva che l'Italia consegnerà tra 2 giorni ci saranno stadi che vanno riammodernati o non esistono ancora. Tra questi quello della Roma a Pietralata, che oggi ha ricevuto il definitivo via libera dalla Conferenza dei Servizi. La posa della prima pietra è prevista per marzo 2027, con completamento entro il 2031. Siamo al basket. Archiviata la prima giornata di Serie A, torna l'Eurolega, che mette subito sul piatto l'Euroderby tra Olimpia Milano e Virtus Bologna. Le due squadre italiane saranno opposte domani sera ad Assago alle 20:30 e hanno perso all'esordio rispettivamente contro Partizan e Fenerbahce. In chiusura il ciclismo, finale a sorpresa nei mondiali a Montreal. A trionfare è l'americano Brandon McNulty, nono ciccone, il migliore degli italiani. Jenny De Gaetano.
4: Brandon McNulty, si scrive così, si legge campione del mondo. A volte i miracoli accadono, le parole quasi incredule del 28enne di Phoenix, Arizona, che riporta l'iride del ciclismo negli USA 33 anni dopo Lance Armstrong, disegnando la corsa perfetta in terra canadese, tanto da meritarsi il posto del grande assente Tadej Pogačar, tra l'altro suo compagno di avventura alla UAE Team Emirates. Sei re di Montreal, orgoglioso di te, la dedica su Instagram del fuoriclasse sloveno. Ai box per l'infortunio alla spalla. A 13 secondi l'australiano, 36 primavere, Matthews, d'argento 11 anni dopo Richmond. Il bronzo finisce al collo di uno tra i favoriti della vigilia, l'olandese Van der Poel. In chiave Italia, nel debutto da CT di Roberto Amadio, il migliore è il 31enne Giulio Ciccone, non senza rimpianti.
5: Mi dispiace per il risultato, sinceramente. Credo che meritavamo di più. In finale si sono rimischiate le carte, le forze erano quelle che erano. Per un momento ci ho creduto, ripeto, mi dispiace per il risultato.
4: Dopo Ciccone, 18esimo Scaroni, 20esimo Piganzoli, ritirati gli altri, tra cui quel Pellizzari che sognava l'impresa.
0: Ed è tutto dallo sport.

noi. Ma smetti di piangere, per due come noi. Salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei

0: Toghiana, Piscinas e Sant'Antioco. Info e iscrizioni 327 180 51 33. L-Dance, la danza è la nostra storia. Formare è la nostra professione. Visita il sito ldance.it. Affidabilità, competenza e innovazione al servizio del territorio. La Sulcis Tecnologie Ambientali SRL realizza lavori chiavi in mano per costruzioni civili e industriali, impianti elettrici, idrico-sanitari, sistemi di climatizzazione e antincendio, oltre alla riqualificazione di parchi e aree urbane. Un partner qualificato per enti pubblici, aziende e privati. Sulcis Tecnologie Ambientali SRL, a Carbonia, in via Catania, presso il Palazzo Acquario. Per informazioni 349 300 0730. Sulcis Tecnologie Ambientali SRL. Costruiamo oggi le infrastrutture di domani.
1: Da oltre 20 anni a Carbonia, Rusty Pizzeria, il posto giusto per il tuo pranzo super leggero. Leggero anche nel prezzo. Siamo aperti a pranzo e a cena. Ti deliziamo con i nostri panini. 37 combinazioni tra classici, vegetariani, speciali e piccanti. E ancora, insalate e piatti combinati anche da asporto. Se hai voglia di pizza anche a pranzo, questo è il posto giusto. La Pizzeria Rusty offre anche il servizio di fatturazione per il tuo pranzo. Vieni a trovarci. Siamo nella splendida cornice dell'anfiteatro di Carbonia. Ti aspettiamo dal martedì al sabato dalle 12 alle 15.30 e dalle 18.30 alle 23. La domenica dalle 18.30. Visita il nostro sito www.pizzeriarasti.it. Consulta il menu e chiama o scrivi al numero 389 09 12 824. Pizzeria Rasti, Piazza Marmilla, Carbonia.

sono suoni che ascolti. E poi ci sono suoni che ti appartengono. Quelli che accompagnano le tue giornate, che diventano parte dei tuoi ricordi. Dal 2016 siamo qui, con la musica.

saluto agli ascoltatori di Carboni dalla redazione di Report Sardegna 24. Un ferito grave è stato ricoverato al Bruzzu a seguito di un brutto incidente avvenuto tra tre moto nella statale 197 all'altezza di Las Plazas. Altre due persone sono state ricoverate, ma non destano preoccupazioni. Il fatto è avvenuto nella serata di ieri e avere la peggio è un 50enne di via Lassorg che ha perso una gamba. Sul posto sono intervenuti i mezzi dei vigili del fuoco, i mezzi del 118 e le forze dell'ordine. Lunedì, atmosfera stabile grazie all'anticiclone. La giornata sarà

assegnata ampio soleggiamento. Infatti il sole non incontrerà quasi nessun ostacolo a splendere in un cielo prevalentemente sereno su tutto il territorio. Temperature massime comprese tra i 25 e i 31 gradi, minime stazionarie. Un saluto agli ascoltatori di Carboni dalla redazione di Report Sardegna 24 e da Simone Spiga.

0: C'è un nuovo gusto che sta facendo parlare di sé. Si chiama Mjolnir Pizzeria. Impasto a lunga lievitazione, ingredienti freschi e selezionati e tutta la creatività di pizze sempre nuove, anche fuori menù. Anche se nella zona sono in corso dei lavori, Mjolnir è regolarmente aperta e operativa, pronta ad accoglierti ogni sera. E se preferisci restare a casa, nessun problema, la consegna è gratuita. Ti aspettiamo in via Lubiana 364, a Carbonia. Per prenotazioni e ordini, chiamaci o scrivici su WhatsApp al 333-640-7020. Mjolnir Pizzeria, il gusto che colpisce come un fulmine.
1: Amuni, sapori di Sicilia. Il bar a Carbonia che porta nel cuore del Sulcis il gusto della tradizione siciliana. Colazioni dolci e salate, aperi pranzo e aperi cena. Taglieri ricchi, pensati per essere condivisi, con specialità siciliane sempre diverse. Arancine, cannoli, cassate, ravazzate e tante altre bontà della cucina siciliana. Hai un evento da festeggiare? Scopri il nostro servizio

Cascinas e Sant'Antioco. Info e iscrizioni 327 180 51 33. L-Dance, la danza è la nostra storia. Formare è la nostra professione. Visita il sito ldance.it.

0: Affidabilità, competenza e innovazione al servizio del territorio. La Sulcis Tecnologie Ambientali SRL realizza lavori chiavi in mano per costruzioni civili e industriali, impianti elettrici, idrico-sanitari, sistemi di climatizzazione e antincendio, oltre alla riqualificazione di parchi e aree urbane. Un partner qualificato per enti pubblici, aziende e privati. Sulcis Tecnologie Ambientali SRL, a Carbonia, in via Catania, presso il Palazzo Acquario. Per informazioni 349 300 0730. Sulcis Tecnologie Ambientali SRL. Costruiamo oggi le infrastrutture di domani.
1: Lo sport è questione di forza, resistenza e salute orale. Lo sapevi? Un'alterazione nei muscoli masticatori può influire su equilibrio, respirazione e performance atletica. Allo studio Sabiu analizziamo i tuoi muscoli masticatori con la sincromiografia, uno strumento avanzato che valuta il bilanciamento della tua occlusione. Migliore respirazione, più energia, meno infortuni e massimo rendimento sportivo. A San Giovanni su Erge, eccellenza odontoiatrica nel Sulcis. Prenota il tuo esame ora. Chiama 0781 68 90 47 o scrivici su WhatsApp al 328 577 0918. Scopri di più su www.studiosabiu.it. Studio Sabiu, la salute orale che fa vincere anche nello sport.
2: Cerchi occasioni vere? Alla Miniera dell'Usato trovi molto più di quello che immagini. Arredamento, elettronica, oggetti unici, vintage e anche bricolage. Ogni giorno nuovi arrivi, ogni giorno nuove occasioni. Vuoi vendere quello che non usi più? Portalo da Roberto Irrilana alla Miniera dell'Usato. Gli dai nuova vita e ci guadagni. E in più sgomberi e trasporti rapidi e professionali. Qualità, convenienza e sostenibilità in un unico posto. La Miniera dell'Usato, via Marco 4749 Carbonia. Telefono 377 38 78 750. Il valore delle cose continua. Ti aspettiamo. Ci sono luoghi che non sono solo bar, ma pezzi di storia. Nel cuore di Carbonia, in piazza Matteotti 2, ti aspetta il Cigno Blu. Caffè, colazioni, aperitivi e il piacere di ritrovarsi. Da sempre un punto d'incontro per la città. Il Cigno Blu, il gusto di casa nel centro di Carbonia.
3: Sono le 19 e 5 minuti.
4: Carbonia.

io dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: La sicurezza in auto è fondamentale e per pneumatici affidabili a prezzi imbattibili affidati a Sulcis Gomme di Roberto Manca. Da oltre 50 anni sinonimo di competenza. Da oggi alla Sulcis Gomme di Roberto Manca la possibilità di aumentare la dimensione delle vostre ruote con omologazione sul libretto. Ci trovi in Piazza Repubblica a Carbonia. Info al numero 338 31 47 649. Sulcis Gomme di Roberto Manca. La tua sicurezza su strada.
1: Nel cuore del Sulcis Iglesiente c'è un angolo dove il tempo si ferma. È il ristorante Tanit. Voi che vi state perdendo nelle meraviglie di questa terra, al Tanit scoprite in ogni piatto gusti autentici, preparati con i migliori prodotti locali, che parlano di una tradizione che si tramanda da generazioni. Ristorante Hotel Tanit, a Carbonia, località Sirai, 0781 67 37 93.
2: Centro Commerciale Naturale Carbonia produce, da 8 anni al servizio della comunità della città di Carbonia. Impegnato nella promozione dell'economia della città attraverso la promozione delle attività che ne aderiscono. Il Centro Commerciale Naturale Carbonia produce e organizza in città eventi quali festività natalizie, con il format nato nel 2018, Natale insieme e non solo. Visita il nostro sito carboniaproduce.com ed entra anche tu con la tua attività a far parte del nostro centro commerciale.

adesso, infatti da oggi è in vigore il provvedimento di ENI che impone un tetto alla spesa per benzina e gasolio nei distributori con il marchio del cane a sei zampe. 2,19 euro al litro al gasolio e 1,99 sulla benzina. In Sardegna i distributori Eni Live sono 136, distribuiti in modo omogeneo su tutto il territorio dell'isola, e saranno i primi ad adeguarsi al price cap. Ma ci sono anche stazioni di servizio di proprietà di Eni che sono gestite da terzi ed che magari hanno acquistato la fornitura di carburanti nei giorni scorsi, riceveranno il rimborso dei costi per smaltire con l'applicazione dei tetti le giacenze acquisite dai singoli gestori prima dell'annuncio dell'applicazione del tetto. Ieri la SOCAR, che in Italia gestisce la rete, che la rete IP, ha annunciato l'intenzione di seguire la strada imboccata dall'ENI, ma nei distributori a marchio IP l'applicazione della limitazione sarà progressiva e ancora non sono state rese note cifre. E quindi è così. La svolta a ribasso arriva in ore nelle quali il prezzo dei carburanti aveva sfondato ogni soglia psicologica. Se qualche settimana fa si parlava dei 2 euro al litro, ieri in Sardegna in alcune stazioni di servizio venivano praticati prezzi superiori al 2,5.

0: torno da te.
1: Carbonia si prepara alla 21esima edizione del festival Tutte Storie. Qualche giorno fa è stata presentata la 21esima edizione del festival di letteratura per ragazze e ragazzi, che anche quest'anno farà tappa a Carbonia con 5 giornate dedicate ai libri, alle storie, all'incontro con autrici, autori ed illustratori. Gli appuntamenti sono in programma il 6, 7, 8, 9 e 12 di ottobre presso la biblioteca Centro Sistema, con il coinvolgimento delle biblioteche del sistema bibliotecario interurbano del Sulcis. Tutte Storie, un appuntamento che negli anni ha saputo costruire un rapporto importante con il nostro territorio e con le nuove generazioni, dichiara l'assessore Giorgia Meli. Ospitare nuovamente il festival a Carbonia significa offrire alle bambine e bambini, alle ragazze e ragazzi, occasioni per incontrare autori e autrici, avvicinarsi ai libri e scoprire nella lettura uno spazio di curiosità, immaginazione e confronto. Quindi saranno 30 i ragazzi, 30 incontri con 15 tra scrittori ed illustratori, e vi ricordo l'appuntamento il 6, 7, 8, 9, 12 ottobre, biblioteca Centro Sistema a Carbonia. Quindi un appuntamento importantissimo, mancano veramente pochi giorni, questo invito importante per gli appassionati. Questo è il Carbonia Daily, lunedì 28 di settembre 2026. Che nome da...

di chiudere con il nostro appuntamento, anche perché ormai siamo quasi alla capolinea. C'è l'allarme di Bill Gates, volevo condividere con voi. L'IA potrebbe causare miliardi di morti, servono delle leggi. Argomento abbiamo affrontato anche qualche giorno fa, non ha dubbi, servono delle leggi per l'IA che potrebbe causare miliardi di morti. Parliamo dell'intelligenza artificiale, certamente abbastanza potente da innescare eventi che causano un miliardo di morti, quindi anche se è piuttosto difficile raggiungere una certezza assoluta, non c'è mai stata un'arma potente quanto la combinazione di individui malintenzionati che usano i più recenti strumenti di IA. Questo punto l'ha detto il fondatore di Microsoft parlando alla trasmissione Mid Press della NBC. Nessuno pensa che l'autoregolamentazione basti, quindi è necessario che a Washington venga approvata una legge che tuteli questa cosa, questa nuovissima tecnologia che giorno dopo giorno offre delle potenzialità sempre aggiuntive e sempre più disarmanti, penso io. Vabbè, vedremo, ma chissà, anche magari in Italia qualcosa accadrà di questo genere. Siamo arrivati alla fine, vi ricordo l'appuntamento in replica anche per me lunedì alle 19:30. Mentre vi ricordo che alle 9:40, 12:40, 17:40 c'è l'appuntamento con le news insieme a Simone Spiga e la redazione di Report Sardegna.

puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Pulizia, professionalità e affidabilità. Ogni giorno. Impresa FEM SRL di Francesca Pisu è il punto di riferimento per pulizie civili e industriali, condomini, uffici, attività commerciali e ambienti professionali. Specializzati anche in pulizie per alberghi e strutture ricettive, con servizi accurati e personale qualificato. E da oggi anche assistenza domiciliare, con attenzione, serietà e supporto dedicato alle persone e alle famiglie. Impresa FEM SRL. Professionalità al servizio del tuo ambiente. Info numero 393 1537 044.
1: C'è un nuovo gusto che sta facendo parlare di sé. Si chiama Mjolnir Pizzeria. Impasto a lunga lievitazione, ingredienti freschi e selezionati e tutta la creatività di pizze sempre nuove, anche fuori menù. Anche se nella zona sono in corso dei lavori, Mjolnir è regolarmente aperta e operativa, pronta ad accoglierti ogni sera. E se preferisci restare a casa, nessun problema, la consegna è gratuita. Ti aspettiamo in via Lubiana 364, a Carbonia. Per prenotazioni e ordini, chiamaci o scrivici su WhatsApp al 333 640 7020. Mjolnir Pizzeria, il gusto che colpisce come un fulmine.
2: Cerchi occasioni vere? Alla Miniera dell'Usato trovi molto più di quello che immagini. Arredamento, elettronica, oggetti unici, vintage e anche bricolage. Ogni giorno nuovi arrivi, ogni giorno nuove occasioni. Vuoi vendere quello che non usi più? Portalo da Roberto Irrilana alla Miniera dell'Usato. Gli dai nuova vita e ci guadagni. E in più sgomberi e trasporti rapidi e professionali. Qualità, convenienza e sostenibilità in un unico posto. La Miniera dell'Usato, via Marco 4749 Carbonia. Telefono 377 38 78 750. Il valore delle cose continua. Ti aspettiamo.
3: Sono le 20 e 4 minuti.

0: Ci siamo, in arrivo una nuova Hit Parade, l'ultima del mese di settembre, in cui andremo ad ascoltare le 20 canzoni più popolari in Italia, considerando tutte le modalità di ascolto della musica. Stefano Cilio on the mic, come sempre, e vi dico che avremo due nuove entrate questa settimana. Ci salutano The Boza con Magnetic e Miley con Bass Persuades. 7 giorni fa al numero 3 Shakira con Dai Dai, al numero 2 Saif con Parlar d'Amore e al numero 1 Ugel con Moving to the Sun. Prima di partire vi ricordo che ascolteremo anche nel corso del programma la rubrica Viral Next, alla ricerca di un artista emergente del futuro, e anche i miei social network, dove potete mandarmi le vostre segnalazioni. Mezzo secolo di ritornelli su tutti i social, su Instagram, TikTok e Facebook. Vi ho detto tutto, possiamo partire con la nostra top 20.
1: Hit Parade.
0: Saranno quindi due le nuove entrate, una alta e una bassa. Al numero 20 in discesa di 5 posti c'è Noemi con Tu cosa fai questa sera, mentre al numero 19 arriva proprio la prima nuova entrata, ovvero il nuovo singolo delle Cat's Eye, un sestetto americano che si intitola Animal.

0: Rit Parade, le canzoni più popolari in Italia, selezionate da Stefano Cilio.
1: Sono 5 le modalità di ascolto che la Rit Parade considera nella formulazione della classifica settimanale: streaming, radio airplay, visualizzazioni, download e identificazioni. Al numero 18, un posto in più per

0: Rit Parade, insieme a Stefano Cilio.
1: Al numero 17 troviamo una canzone che è entrata 7 giorni fa, ma la sua popolarità non è cambiata negli ultimi 7 giorni, infatti troviamo la freccina stabile per Alfa e Gigi D'Alessio con il loro nuovo singolo congiunto che parla delle loro due città, Genova e Napoli.

0: Viral Next, i successi di domani.
1: È arrivato il momento di Viral Next, ascoltiamo un artista in rampa di lancio. Oggi parliamo di Alessandro Monzi, a.k.a. Aioria, un songwriter romano con una cultura musicale classica e rock. Il suo nome deriva dal Cavaliere del Leone. Della serie I Cavalieri dello Zodiaco abbiamo una grande passione in comune, io e lui. Il brano di cui ci occupiamo si intitola Amore Infocato, una canzone appunto d'amore che descrive la differenza di stato d'animo da quando si è vicini alla persona amata a quando invece si è distanti. Nella canzone potrete osservare malinconia e tristezza che derivano da questo aspetto e che vengono anche accentuate quando c'è brutto tempo. Io vi invito ovviamente ad ascoltare Aioria su Spotify. Nei prossimi 3 minuti suona Amore Infocato.
0: Viral Next, i successi di domani.

0: Rit Parade.
1: Rit Parade.
0: Rit Parade.
2: Prosegue la nostra classifica di popolarità. Al numero 16 abbiamo trovato in risalita Fabri Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari con la loro Goya, mentre al numero 15, già in sottofondo, c'è una canzone in salita di una posizione, un brano davvero interessante, My Body Isn't Ready di Somber.

0: Parade, le canzoni più popolari in Italia. Rit Parade.
1: Al numero 14, in discesa di 6 posti, uno dei tormentoni dell'estate, White Girl Wasted di Anna. Stesso percorso anche al numero 13, ovvero discesa per Angelina Mango e Marco Mengoni, con una canzone che è arrivata anche sul podio. Nei prossimi 3 minuti, Canto d'amore.

0: Hit Parade, la classifica delle hit più suonate in Italia, selezionate da Stefano Cilio.
1: Siamo quasi arrivati a metà della nostra classifica ufficiale di popolarità. Manca ancora la numero 12, un brano in discesa di un posto che ci fa compagnia ormai da 15 settimane. Loro sono Merck & Cremont insieme a The Colors e Serena Brancale. Un bel gruppo che canta Partenope. Vi aspetto dopo la pausa.

0: Noi di Medianet forniamo soluzioni di connettività per imprese ed enti pubblici in Sardegna. Garantiamo interventi rapidi grazie alla nostra rete di commerciali e tecnici qualificati operativi su tutta l'isola per soddisfare le diverse esigenze di connettività, telefonia fissa e soluzioni digitali. Vogliamo essere protagonisti insieme a voi dello sviluppo della nostra terra.
1: Medianet. Connettiamo l'isola.
2: È il momento di ballare, è il momento di L-Dance, con i maestri Emanuele Ledda e Silvia Loi. Da L-Dance impari a ballare le danze latinoamericane e hip-hop, fin dai 3 anni, con percorsi

0: e Sant'Antioco. Info e iscrizioni 327 180 51 33. L-Dance, la danza è la nostra storia. Formare è la nostra professione. Visita il sito ldance.it.
1: Vuoi rimetterti in forma? Ma sul serio? Benvenuto da Zen & Fit, la tua nuova palestra a Carbonia. Sala pesi da 700 metri quadrati, climatizzata, spaziosa, super attrezzata. Functional, calisthenics, kickboxing, pilates e posturale. C'è tutto. Personal trainer veri, allenamenti mirati, nessun copia e incolla. Provala gratis, senza impegno. Siamo in via Cannas 1 a Carbonia, da lunedì al sabato, mattina e sera. Chiama il numero 328 854 83 32 o cercaci su Instagram di citando Zen & Fit. Entra, allena, cambia, perché il corpo che vuoi è già dentro di te.

0: Riparte la Hit Parade Stefano Cilio on the mic con le 20 canzoni più popolari in Italia. Ci eravamo lasciati prima della pausa con Partenope, al numero 11 è già il momento di ascoltare la più alta new entry di giornata, Ernia con Dedica, number 11.
1: Che nome dai d'un sogno, sono

0: siamo soli, sei magnifica.
1: Hit Parade.
2: Le canzoni più popolari in Italia.
1: Insieme a Stefano Cilio.
3: Davvero interessante la più alta new entry di oggi, Ernia, dedica numero 11. A numero 10 c'è Bresh con Da Dio, mentre a numero 9 ci fermiamo per ascoltare Tommaso Paradiso in discesa di due posizioni con Agitare Coca-Cola. Questa è la Hit Parade.

0: Viral Next, i successi di domani.
1: In arrivo come sempre una canzone dal futuro. Oggi parliamo di Aera TK, ovvero due produttori, DJ e amici fin dall'infanzia, Nayo e Zahir. I due sono uniti dalla passione per il groove e per la musica elettronica, e questo particolare progetto fonde deep house, ritmi afro-latini e sonorità elettroniche con un'identità molto contemporanea e calda. La canzone di cui ci occupiamo è Full Bacano, ovvero un brano che guarda alla Colombia e alla sua energia. Bacano è proprio un'espressione popolare colombiana che significa qualcosa di fantastico. Il brano trasforma proprio questo spirito in musica. Ritmo, libertà, condivisione e voglia di vivere il momento. Nei prossimi 3 minuti suona Full Bacano. Ascoltatela, cantatela e ballatela.
0: Viral Next, il successo.

0: Rit Parade, le canzoni più popolari in Italia. Rit Parade.
1: Ci avviciniamo sempre di più alla vetta della Rit Parade. Al numero 6 lascia il podio Shakira con Dai Dai, meno 3, mentre al numero 5 la canzone che guadagna più posti anche in proporzione alla salita, Madonna con Dance Theory. Numero 5.

0: Rit Parade.
1: Rit Parade.
0: Rit Parade.
2: Al numero 4 non ascoltiamo Fred De Palma con La testa gira, che continua a essere altissima nella nostra classifica di popolarità, mentre al numero 3 un brano in leggera discesa perde un solo posto, Saif con Parlar d'amore, una delle canzoni più particolari di questo periodo.
3: Che bella!

0: Hit Parade, la classifica delle hit più suonate in Italia, selezionate da Stefano Cilio.
1: Al numero 2 irrompe sul podio la sudcoreana Peggy Goo con Woman, in salita di 2 posizioni, mentre al numero 1 si conferma per la 4ª settimana consecutiva il brano più popolare in Italia, Moving to the Sun di Ugel. Le ascoltiamo una dopo l'altra, senza interruzioni, questa è la Hit Parade.

0: parade.
1: E anche oggi siamo arrivati in conclusione, la nostra classifica è completa, riepilogo in pochi secondi, due nuove entrate, al numero 19 Cat's Eye con Animal e al numero 11 Hernia con Dedica. Il podio ha delle leggere variazioni, al numero 3 meno 1 per Saif con Parlar d'amore, al numero 2 più 2 per Peggy Gu con Woman e al numero 1 non cambia nulla, la canzone più popolare in Italia resta Moving to the Sun di Ugel con Ultranate. Come sempre il pubblico parla, il pubblico siete voi, quindi continuate ad ascoltare le vostre canzoni del cuore. L'appuntamento come sempre è fissato per settimana prossima, quando aggiorneremo la classifica, ma non solo, ascolteremo anche degli artisti emergenti in rampa di lancio. Ogni settimana nuova musica da ascoltare e da scoprire soprattutto. Io vi auguro una buona continuazione, ciao a tutti da Stefano Cilio.

0: Da oltre 20 anni a Carbonia, Rusty Pizzeria, il posto giusto per il tuo pranzo super leggero. Leggero anche nel prezzo. Siamo aperti a pranzo e a cena. Ti deliziamo con i nostri panini. 37 combinazioni tra classici, vegetariani, speciali e piccanti. E ancora, insalate e piatti combinati anche da asporto. Se hai voglia di pizza anche a pranzo, questo è il posto giusto. La Pizzeria Rusty offre anche il servizio di fatturazione per il tuo pranzo. Vieni a trovarci. Siamo nella splendida cornice dell'Anfiteatro di Carbonia. Ti aspettiamo dal martedì al sabato dalle 12 alle 15.30 e dalle 18.30 alle 23. La domenica dalle 18.30. Visita il nostro sito www.pizzeriarasti.it. Consulta il menu e chiama o scrivi al numero 389 09 12824. Pizzeria Rusty, Piazza Marmilla, Carbonia.
1: Cerchi un posto dove sentirti a casa, ma con più gusto. Benvenuto da Suzzilleri, in via Dalmazia 40 a Carbonia. Qui trovi salumi e formaggi della nostra terra rigorosamente a chilometro zero. E poi la nostra pizza in teglia, fragrante e saporita, e tante specialità da forno che profumano di tradizione. A pranzo ti aspettiamo con menù fissi pensati per lavoratori e businessman, veloci, completi e sempre gustosi. La giornata inizia con colazioni dolci e salate di primissima qualità, per partire col piede e il palato giusto. E per gli studenti delle scuole superiori c'è la merenda perfetta, panino completo e bottiglietta d'acqua a soli 3 euro. E dalle 18.30 alle 21 rilassati con la nostra apericena, spritz o cocktail a prezzo super conveniente, accompagnati dalle nostre delizie. Suzzilleri, via Dalmazia 40 a Carbonia. Il gusto autentico ogni giorno.
2: Amuni, sapori di Sicilia, il bar a Carbonia che porta nel cuore del Sulcis il gusto della tradizione siciliana. Colazioni dolci e salate, aperi pranzo e aperi cena, taglieri ricchi pensati per essere condivisi con specialità siciliane sempre diverse, arancine, cannoli, cassate, ravazzate e tante altre bontà della cucina siciliana. Hai un evento da festeggiare? Scopri il nostro servizio catering e la nostra ampia sala climatizzata perfetta per i tuoi momenti speciali. Ti aspettiamo a Carbonia in piazza Francesco Ciusa. Per info e prenotazioni 347 148 0166. Amuni, vieni a trovarci, la Sicilia ti aspetta!
3: Sono le 21 e 5 minuti.

0: coinvolgenti. Visita la nostra pagina Facebook Proloco Carbonia per restare sempre aggiornato sui nostri imperdibili eventi. Info al numero 339-368-6614 o seguici su tutti i social per rimanere sempre aggiornato sulle nuove iniziative.
1: Unisciti a noi nel promuovere e vivere appieno la bellezza di Carbonia. Seguici, partecipa e scopri il meglio della nostra comunità.
0: Proloco Carbonia, dove la passione per il territorio diventa un'avventura da condividere.

0: La sicurezza in auto è fondamentale e per pneumatici affidabili a prezzi imbattibili affidati a Sulcis Gomme di Roberto Manca. Da oltre 50 anni sinonimo di competenza. Da oggi alla Sulcis Gomme di Roberto Manca la possibilità di aumentare la dimensione delle vostre ruote con omologazione sul libretto. Ci trovi in Piazza Repubblica a Carbonia. Info al numero 338 31 47 649. Sulcis Gomme di Roberto Manca. La tua sicurezza su strada.
1: Se desideri far brillare la tua auto, moto o furgone con un trattamento speciale, vieni da AF Car Wash. Da AF Car Wash offriamo lavaggio a mano, sanificazione degli abitacoli, igienizzazione di sedili e moquette, trattamento pelle, plastiche, lucidatura e ripristino fari. E non dimenticare il nostro servizio di ritiro e consegna a domicilio su richiesta, riservato ai lavoratori. AF Car Wash, in via Costituente, fianco dell'Iperpan a Carbonia. Per maggiori informazioni chiama il 340 62 58 700. 197. AF Car Wash. Auto come nuova.
2: Vieni al ristorante pizzeria Tanit. Per te che ami il buon cibo e vuoi goderti i tramonti. Per te che vuoi gustare un'ottima pizza e per i tuoi eventi, la splendida location con la bellissima piscina. E per trascorrere le tue vacanze in relax, prenota al Tanit Hotel. Ristorante pizzeria Hotel Tanit. Dal 1981 a Carbonia. 0781 67 37 93.
3: Da un'antica storia di valorosi minatori nasce una nuova barberia, Underground Mauri's Barbershop. Un team di professionisti potrà curare la vostra barba e i vostri capelli, il tutto in un ambiente suggestivo che vi farà tornare indietro nel tempo. Troverete inoltre un'ampia gamma di prodotti per barba e per capelli. Underground Mauri's Barbershop, la barberia del centro, in piazza Matteotti 4 a Carbonia. Prenota il tuo appuntamento al numero 351 592 5603, anche con WhatsApp o in alternativa visitando le pagine Instagram e Facebook. Visita anche il nostro sito all'indirizzo undergroundmaurisbarbershop.it.
4: Sono le 22 e 3 minuti.
5: Carbonia, the mind of music.

il momento di ballare, è il momento di L-Dance con i maestri Emanuele Ledda e Silvia Loi. Da L-Dance impari a ballare le danze latinoamericane e hip hop fin dai 3 anni, con percorsi solo latin e tante attività complementari: salsa e bachata, kizomba, pilates, zumba, hit, krav maga, liscio e ballo da sala. Ci trovi a Carbonia, in via Dalmazia 42 e nelle sedi di Cortoghiana, Piscinas e Sant'Antioco. Info e iscrizioni 327 180 51 33. L-Dance, la danza è la nostra storia, formare è la nostra professione. Visita il sito ldance.it. Affidabilità, competenza e innovazione al servizio del territorio. La Sulcis Tecnologie Ambientali SRL realizza lavori chiavi in mano per costruzioni civili e industriali, impianti elettrici, idrico-sanitari, sistemi di climatizzazione e antincendio, oltre alla riqualificazione di parchi e aree urbane. Un partner qualificato per enti pubblici, aziende e privati. Sulcis Tecnologie Ambientali SRL, a Carbonia, in via Catania, presso il Palazzo Acquario. Per informazioni 349 300 0730. Sulcis Tecnologie Ambientali SRL. Costruiamo oggi le infrastrutture di domani.

ci sono suoni che ascolti. E poi ci sono suoni che ti appartengono. Quelli che accompagnano le tue giornate, che diventano parte dei tuoi ricordi. Dal 2016 siamo qui, con la musica

0: di meno non accetterei. Non credo il problema sia in lei, non credo che esista lei, ma è uno che ho detto è lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema.
1: Oh no,
0: non vedo dov'è il problema.

0: Sorridere senza pensieri? Ora è possibile! Con l'implantologia a carico immediato dello studio Sabiu ottieni denti fissi in un solo giorno e paghi con calma. Tecnologia all'avanguardia per risultati naturali e duraturi. Addio alle lunghe attese. Il tuo nuovo sorriso in una sola seduta. E il pagamento? Nessun problema. Inizia a pagare dopo 3 mesi a tasso zero. Immagina di sorridere senza preoccupazioni, sapendo che il pagamento può essere gestito con tranquillità, senza costi aggiuntivi. Un sorriso nuovo, senza pensieri. Ci trovi a San Giovanni su Erge, eccellenza odontoiatrica nel Sulcis. Prenota la tua consulenza oggi stesso. Chiama 0781 68 90 47 o scrivici su WhatsApp al 328 57 70 918. Scopri di più su www.studiosabiu.it. Studio Sabiu, il tuo sorriso, la nostra missione.
1: Ci sono luoghi che non sono solo bar, ma pezzi di storia. Nel cuore di Carbonia, in Piazza Matteotti 2, ti aspetta il Cigno Blu. Caffè, colazioni, aperitivi e il piacere di ritrovarsi. Da sempre un punto d'incontro per la città. Il Cigno Blu, il gusto di casa, nel centro di Carbonia.
2: Supporto digitale.
3: La burocrazia online ti mette in difficoltà? Nessun problema. Da Supporto Digitale ti aiutiamo con SPID, CE, fascicolo sanitario, prenotazioni mediche, curriculum.

0: sopra l'ex Bata. Supporto digitale, il tuo punto di riferimento per i servizi digitali. 379 345 0129.
1: Pulizia, professionalità e affidabilità. Ogni giorno. Impresa FEM SRL di Francesca Pisu è il punto di riferimento per pulizie civili e industriali, condomini, uffici, attività commerciali e ambienti professionali. Specializzati anche in pulizie per alberghi e strutture ricettive, con servizi accurati e personale qualificato. E da oggi anche assistenza domiciliare, con attenzione, serietà e supporto dedicato alle persone e alle famiglie. Impresa FEM SRL. Professionalità al servizio del tuo ambiente. Info numero 393 1537 044.
2: Sono le 23 e 4 minuti.

0: Try to stop.
1: È mezzanotte. Carbonia.

0: Please stand by. Mondi paralleli. Un'unica destinazione. La musica.
1: Segnali dal futuro.
0: Ok, Carbonia. Anticipa il futuro.

Ci sono suoni che ascolti. E poi ci sono suoni che ti appartengono. Quelli che accompagnano le tue giornate, che diventano parte dei tuoi ricordi. Dal 2016 siamo qui, con la musica, con le voci, con voi. Siamo cresciuti insieme.

vivere con la musica nel cuore, con suoni che ogni giorno raccontano chi siamo, le hit della tua vita, quelle che ti scorrono dentro e non vanno più via.